Felice giorno dei papà. Continuiamo con Ramazzotti. Emozioni per sempre.

Happy Father's Day. And here are some thoughts about father, mother, parents, etc. Ama i tuoi genitori fino a che puoi, perché in questo mondo non esiste un amore più sicuro di quello dei tuoi genitori. Love your parents until you can, because in this world there is no love more sincere than the one from your parents. Papa, ama, mama.

un felice special, un speciale felice giorno dei papà all'amico e sempre ascoltatore Armando Ferri e famiglia. And now this thoughts again, un altro pensierino. La ricchezza dei genitori sarà sicuramente goduta dai figli, ma la ricchezza dei figli non è sempre shared o condivisa con i genitori. È vero, speriamo di sì. Ecco vedersi il quartetto Cetra con la vecchia canzone.

che non chiamiamo babbo e mamma e li facciamo ballare con noi. Mamma, prendi il bicchiere, babbo, tu la grattugia. Mamma, babbo, venite insieme a noi, facciamo il circo ai rumori. Allora

Happy Father's Day. Before parliamo, another pensiero. Un altro pensiero. Ama i tuoi genitori perché un giorno i tuoi genitori diventeranno i tuoi figli. Non per età, ma perché hanno bisogno di te. Si muoveranno più lentamente e faranno magari la stessa domanda. Chiamali più spesso. Vai a trovarli più spesso. Pa, diglielo a mamma.